0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Un grand dimanche qui s'achève.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente
11: unica,
10: unica,
11: unica,
10: Unica Radio, app.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Cambia la tua musica. Unica Radio.
6: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting.

La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure oggi piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: come se fossi te e non finisse mai.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Unica Radio.
4: Unica Radio.
2: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, what's up everyone? This is Fede LeGrand and you're listening to my song. I just wanna party.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Esceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dell'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma, sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport e il calcio. Vittoria a gancio ad Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: App.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico regolare sulle principali vie di collegamento dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 di Ramazzone Centrale Morese e nella strada statale 135 Racchi in ingresso per Cagliari. In mattinata sono previsti specifici conti della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e Oristano e nella strada statale 131 di Ramazzone Centrale Morese in provincia di Sassari. Si ricorda durante la marcia essere veramente detto l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento della polizia strada è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente
10: unica,
9: unica,
10: unica,
9: Unica Radio, app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e 3 minuti.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica, unica radio, app.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Little Basket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev, 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
0: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Simone, studente di ingegneria. Questa è Not Giving In, Rudimental Feat, John Newman.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.
12: And it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 9 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Bella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darder. L'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia. E ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine. Ikuo, il pompiere che pattuglia le strade. Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Buon inizio settimana, rieccoci insieme con la rassegna stampa. Mimmo Moramarco, i titoli dei maggiori quotidiani anche in questo lunedì, cominciando con il Corriere della Sera e l'esito del voto che arriva dalla Germania in alto. L'ultradestra vince e fa paura. Germania, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. Salvini e Vannacci esultano, per Tajani pessima notizia. In Sassonia la FD vola oltre il 44%. Crollo CDU, Merz sotto accusa. Poi gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra, secondo lui. L'incontro con Wiskoff e Kushner tra Ucraina e Iran, la partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Rimanendo sempre sul Corriere della Sera, Formula 1 parte da fondo e trionfa rubando i cuori dei tifosi della Rossa. A Monza il ragazzino Kimi diventa leggenda. Si parla di Antonelli con il tricolore in trionfo sul podio dopo la leggendaria vittoria a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni. Rimanendo sempre nello sport, volley vince la Turchia, Julio, Paola e tutte le altre. Un'Italia sempre bellissima in questo articolo di Aldo Cazzulo. Arriviamo a Libero. La sinistra? No, grazie. Questo è il titolo in alto. Il sondaggio del forum di Cernobbio fa pezzi partiti del campo largo. L'83% degli imprenditori boccia Dem e Movimento 5 Stelle. Il governo invece passa in testa in questo articolo di Fausto Carioti. Elli replica a suon di deliri sull'energia il piano del PD. Al centro vediamo anche una foto di Trump. Il morettino finisce sotto accusa. Il nuovo look diventa un caso politico. La destra avvalanga le elezioni tedesche in Sassonia e al 44,5%. Anche qui sul Libero, tramite Carlo Nicolato. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola Un avviso ai litiganti di centrodestra. E dall'altro lato Enrico Paoli, Il vecchio libro, quando Calabresi accusava i compagni per suo padre. Arriviamo alla Repubblica. Il buio sopra Berlino. L'ultradestra di FD stravince in Sassonia con il 44%. La CDU si ferma al 17,5%. Proteste nelle città tedesche. Che leader Siegmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. Anche qui il mito Antonelli, dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza. Per quanto riguarda ancora la Formula 1 e la storia, sulla Repubblica, Iran, gemelle liceali torturate in carcere, una sarà impiccata. Ucraina, gli inviati USA a Kiev, bisogna mediare Mosca contro Merz. Per il commento su Repubblica, seminiamo fiducia, uniti si battono orrore e solitudine di Concita De Gregorio. Da Repubblica si passa alla Verità. AFD ancora in primo piano, in alto fa nera l'Europa. Questo titolo ancora dalla Sassonia. No, i tedeschi e gli altri non sono tutti fascisti, sono le politiche imposte da sinistra e Unione Europea su green e migranti a fare crescere i partiti che le contrastano. A Bruxelles lo capiranno? Questa la domanda della Verità. Al centro pagina la super progressista Gebral dà della scimmia a un deputato di colore. Si parla di Rula e si continua sempre sulla Verità. Chi ha paura non pensa. Speranza a nostalgia del governo del terrore. L'ex ministro torna in libreria e parla di sicurezza. Stigmatizza la caccia al capro espiatorio quando toccava ai Novax, però. E continua Francesco Borgonovo nel suo articolo. Anche Maurizio Belpietro si sofferma ancora sulla Germania. E poi in basso Giorgetti, sindacalista, adesso alzate i salari. A Cernobbio il leghista striglia le imprese che bocciano il campo largo. Il Domani, anche qui ancora Germania, il giorno più nero. L'AFD avvalanga, l'Europa ora trema. Per la prima volta dal 1945 un Land potrebbe essere guidato dall'estrema destra. In Sassonia Anhalt i nazionalisti oltre il 44%. L'estremista Siegmund può diventare presidente. precedente, fatta la storia. La CDU sprofonda ma dice no ad accordi. Salvini festeggia. E in basso, sempre sul Domani, ancora i negoziati in stallo per Kiev. Un altro inverno di guerra. Effetto woke anche sulla geopolitica e sud globale contro l'Europa di Mario Giro sul Domani. Lorenzo Castellani, l'anima estremista dell'Italia, altro che centro, così Meloni, ha sottovalutato il radicalismo. Il Fatto Quotidiano, sempre, e dell'Unione Europea, tra virgolette, regalano la Sassonia all'FDI, in fondo a destra YouTube. Trionfo estremisti, CDU dimezzata, boom di votanti, negoziati in Ucraina, inviati USA Kiev, colloqui positivi, e Zelensky li gela. L'ex Iena con i celle Sicilia, l'abbraccio Conte, Lavardera su voto e primarie. Inchiesta Mediapart, ragazzi di Sciogli Affari, diritti televisivi, Inter Atalanta sono in conflitto. L'altra voce del network Il Quotidiano, alto la xylella spaventa la Basilicata, in alto agricoltura, alla crisi economica si somma e ti invita alla calma. Il Collegio dei Periti Agrari di Matera propone una cabina di regia tra Dipartimento, Uffici Sanitari ed esperti dell'Alsia per gli olivicoli regionali. Al centro pagina, la sanità ancora lucana evita il femminicidio, violenza di genere nella Bellinese, San Carlo di Potenza le salva la vita. Poi estrazioni petrolifere, il centro-sinistra insorge dopo l'annuncio di Meloni, la lotta contro le barriere, il polo museale chiede l'adesione ai eventi potentini, ampio spazio anche allo sport, qui sull'altra voce come vediamo al centro pagina, l'abbraccio della Madonna Nera, Monsignor Savino, l'amore vince. Arriviamo alla Gazzetta del Mezzogiorno per terminare. Ilva Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete, domani vertice a Roma. E poi in basso, la NATO in casa da Taranto, Fari sul fianco sud, l'intervista alla visita in città dell'ammiraglio Cavo Dragone, dall'interno il corteo di Firenze per ricordare Lorena, vediamo qui la sua foto, originaria pugliese, la 42enne di Squinzano uccisa, i sindaci dicono basta femminicidi. Per i Focus, il 17 riaprono le scuole pugliesi, ma quanti costi? Inciampa sui binari, il treno lo travolge, dramma San Vito dei Normanni, morto 85enne, disagi e ritardi. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, 7 settembre 2026, buon inizio settimana a tutti, ancora da Mimmo Moramarco, vi ricordo sempre www.rassegnastampa.net per la versione podcast e anche per riascoltare la rassegna stampa, quelle precedenti, e appuntamento rinnovato a domani, grazie ancora.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Le 9 e 42 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
4: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
3: Al Bernabéu l'Inter scenderà in campo con la coppia Lautaro Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa la prima certezza in vista dell'esordio nerazzurro in Champions. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale. L'esterno nerazzurro ha accusato una lieve distorsione al ginocchio nella gara di sabato contro il Napoli. E mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions del Napoli, che cerca riscatto dopo due sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio in formazione, ma non in difesa. Per la Serie A oggi si chiude la terza giornata. La Lazio, di scena Udine questa sera, si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. In corso Cagliari-Lecce. Per il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Grande attesa per il match della notte italiana tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello Slam newyorkese, di fronte al numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Dopo la vittoria sulla Cechia e la grande prova contro il team statunitense, perdendo solo nel finale, l'Ital Basket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
10: Vado, che ho lezione di
11: Per me un ginseng.
12: Grazie.
10: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
14: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Melo and you're listening to our new song Aura together with Dive and Monster on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
2: Raccontiamo
8: la città che cambia.

0: ti amo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1971 e viene spesso citato come uno dei brani musicali più belli della storia della musica rock. Il brano viene spesso letto in chiave pacifista, ma l'autore affermò che il brano era antireligioso, antinazionalista, anticonvenzionale e anticapitalista. Il messaggio di questa canzone si può sintetizzare dicendo che siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo. Immagina che non ci sia alcuna nazione. Non è difficile da fare. Niente per cui uccidere o morire. E anche nessuna religione. Immagina tutte le persone vivere la vita in pace. E voi cosa ne pensate di questa canzone? Stiamo per ascoltare la bellissima Imagine di John Lennon. Imagine.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Tecnica Radio. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: vita è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo.
0: La città che cambia. Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
4: Voyage a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono 2 aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. 2 monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle 2 Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi 2 luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14:30 alle 18:30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9:30 alle 13:30, il 18 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 e infine il 1 novembre dalle 9:30 alle 13:30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview, americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli, ma solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che devi avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna, appunto, io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo che sono svariate categorie. Si inizia col trucca bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, e fanno

0: sei Dre.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Mr. Credit.
3: Avería familia.
2: Yeah.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
0: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
2: Unica,
0: unica, Unica Radio App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Roberto Bolle arriva a Cagliari con Caravaggio. Il 16, 17 e 18 ottobre 2026, il Teatro Lirico ospiterà il balletto dedicato al grande pittore italiano, con Bolle protagonista. Le tre repliche, fuori abbonamento, chiuderanno la stagione di danza 2025-2026 del Teatro Cagliaritano. Uno spettacolo che unisce danza, arte e musica per raccontare la vita e l'universo creativo di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, attraverso il linguaggio della coreografia contemporanea.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Gazzi Girls Holiday East Coast Hike. Dal 10 al 16 ottobre, la costa di Baunei sarà protagonista di una spedizione sportiva ed escursionistica dedicata alle donne. Un percorso guidato tra sentieri selvaggi, panorami mozzafiato e natura incontaminata, alla scoperta di uno dei tratti più suggestivi della costa orientale della Sardegna.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: E studi Polyphonic prosegue fino a settembre ad Alghero e in altri territori del Nord Sardegna la XXX edizione della rassegna dedicata alla musica corale e polifonica. Un viaggio tra voci, tradizioni e linguaggi contemporanei, con concerti ospitati in luoghi suggestivi e un incontro tra le antiche melodie della Sardegna e le esperienze musicali provenienti da diverse parti del mondo.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
5: This is my new song, Blessings for the Heart. My name is Iwoe, and you're listening to your favorite radio.
6: Unica Radio. Enjoy.

0: Unica Radio.
1: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario, proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chivo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chivo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Musica Radio.
1: Le 12:43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set, senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro. Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte. Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber. E infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora sempre in Cina si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
2: Twist in My Sobriety.
1: Here on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
0: Unica radio.
1: App.
2: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Leggera, gratuita.
11: Gratuita. Gratuita.
10: Semplicemente unica.
11: Unica.
10: Unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio.
11: Unica radio.
10: App.

Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Haaretz. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Bella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno 2 persone, lo riporta Le Parisienne, secondo cui sono stati rubati almeno 4 dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
3: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte. Una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commistione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora con la modella quasi completamente nuda. Di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo. Fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna, appunto, io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucca bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il fuoco body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzano soprattutto al cinema. In Sardegna adesso altri colleghi, da poco tra l'altro è anche arrivato in Sardegna Guido Daniele, che è uno dei primi body painters italiani a livello

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
11: Mua. La città.

Abbiamo scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie sparse.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21.18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio. Sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi, infatti, sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione, dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
9: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
12: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
13: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15
2: e un minuto.
3: This is Carson and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto, come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 41 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis. Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set, senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo Jannik Sinner, che continuerà le terapie al Jay Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley. Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
6: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App. Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari, in Sardegna, l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview americana, sempre californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli, ma solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere, e quindi insomma per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna appunto io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucco a bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il flop body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzano soprattutto al cinema. In Sardegna adesso altri colleghi, da poco tra l'altro è anche arrivato in Sardegna Guido Daniele, che è uno dei primi body painters italiani a livello internazionale conosciuto, perché ha fatto anche la pubblicità per AT&T negli Stati Uniti, è quello che ha esposto al FAS di Elmas da poco il suo progetto, e lui nasce come hand painting, cioè lui dipinge le mani e fa mani animali, appunto, perché praticamente trasforma le mani come se fossero degli animali. Quindi ci sono un sacco di cose che si stanno evolvendo anche in Sardegna, nel senso che ci sono tanti colleghi e colleghe che fanno questa forma d'arte. Come body painter adesso è arrivato lui, c'è anche una collega che sta a Sassari, quindi sta prendendo piede sicuramente come forma d'arte, e questo non mi fa altro che piacere, perché finalmente, insomma, ci si può anche, come dire, ci si può avere, cioè c'è almeno un ambiente su cui discutere, su cui vedere le cose, comparare, e quindi questa è una buona cosa, perché quella vuol dire solamente crescita da questo punto di vista, e crescita in questo campo.
1: Guardando al futuro, quali sono i tuoi prossimi progetti legati alla body art?
2: I miei prossimi progetti, intanto ecco, questo è uno dei punti un pochino più insidiosi, nel senso che sono tanti anni che faccio questo lavoro in questo campo, e mi sono resa conto che nel momento in cui si cerca di organizzare dei corsi diventa tutto molto difficile, nonostante sia apprezzata come forma d'arte. E quindi la mia idea, o perlomeno il mio sogno, sarebbe quello di poter fare e organizzare dei corsi per poter insegnare, perché è una bellissima forma d'arte, e secondo me chiude un po' il cerchio per quanto riguarda, per un pittore, nel senso che...
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdulrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre

0: Lanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui due bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
2: The Weeknd, Unica Radio. You're listening to The Weeknd.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita.

0: felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Lo sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
11: Oh ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andremo ad ascoltare è il singolo di debutto di un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Poco dopo la sua uscita, il brano ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2003 come miglior collaborazione con un artista rap. Nessuno ti ama come ti amo io. Tu sei una brava ragazza e per questo mi fido di te. Tu sai che posso renderti felice. Potrei cambiare la tua vita. Se tu mi darai la possibilità di essere il tuo uomo. Non ti farò soffrire, tesoro. Questo è un giovanissimo Justin Timberlake con Like I Love You.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Turn

0: Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 16:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, più tardi.
1: Unica Radio. Raccontiamo
0: la città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
9: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hey, this is Antoine Brochot from Paris and you're listening to Sailing Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digi

0: Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
3: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Elena. Vi lancio la canzone del mio gruppo preferito, In For The Weekend dei Coldplay.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 17:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest, con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili, con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde, con massime tra i 32 e i 37 gradi.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Lunarese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano gli incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
9: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
10: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra brava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Attività di vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione de sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis ideoi, sarchetoso de stato, errori giudiziarioso, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, quando scaresci su ghiestetio e castiaia innantese.

de un'idea de Andrea Deidda, produziu de sa socioculturali Arveschida. Project manager Lucrezia De Cortes. Fonicu Mauro Bess. Ha riscritto su conto de Oi Andrea Deidda. Du contata Elio Turno Artemalle.

una cena parla di me sono stati commenti in mezzo a Zatras. Ecco, questo c'era su Montiferro, su Mengiano, de su 23 di Triulasa, de su 2021.

0: basta rasare una valica e disi questa bellezza non esisteva più. Gli arruga sa chi porta a cogliere a Santo Lussurgio o a Sabidicetta di Sennariolo passano in un paesaggio da un altro mondo. Una scena apocalittica onde sfolla sa non esiste in Tibruso si bentiscetti carena sniedasa de mattasa sombra ne gusto che ci ha papà sul fuoco.
1: E come che è finito tutto, sul fuoco è spassato, il bagno da sabba, abba che ha fatto solco in terra, ne ha bocato a campo sarraichinas, e poi s'anniato, e da sabbia ancora desunie, di essere in tutto con sa spranta nierda che su drumento, nudas, con so rampo sa cara a chelo, comenta invocare a caliguno. Comente una plegaria a un Deus che cosa dia non vi voi, al burel nieddas a tutto ciò che è stato durato, tutto ciò che ha misconoscito, che ha ambito mamas e babbo nostro, giaggias e giaggio nostro, usa il bocca de vesta e de tribaglio, in cui sal dies che si è accogliato lì a schina a terra, e usa il busco, che non hanno visto giocando e hanno ascoltato salvo il nostro al devizzino e pare che non lo ringaino, che non scarignaino. Questo è bello che vuoi.
0: Assistette un uvoco come teatro. Sa vampa è passata in Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Frussio, Modolo, Tinnura, Sune, Santo Lussurgio, Iscano, Sagama, Borore. Ma santi studata s'ascetti con s'arribo di 24 apparecchios. A festa conta del suo disastro è stato un atto di dolore. 12.000 ettaro su de birdi in Cinigiaus. 4.000 scetti in Cuglieri, sparessi a 36 milioni di avisi, pruso manco 1.000 intra bestia smortasa, perdiasa, fertasa o bocciasa, a posto di questo fuoco. Burricus, boese, brevese, quadus, procus. In tutto su Montiferru, funti sparessi a 80.000 mattas a teoria, sul simbolo del suo territorio.
1: Tutto ciò che conosco è bruciante. Su spuzzone, spovrimmo, s'han compreso ciò che fu succedendo. Fui vicino a Sabba, volai ne si basai, ne scottegna in Sassala. Facendo un uso non vero, pieno di dolore, fui già cambiando tutto. È successo in un momento, in una serrata e oggi sul fuoco fu allumato in questa strada della saida mia. A improvviso mi varia da noi se la sconosco più. Appo timido, poi tutto trivesso, potendo paura posa memoria, che a posto il degusto fuoco che si che volle ande tutto, non mi assera più riconnotto. Non esco bruschi a zoe. Ha poco compreso in un momento e ti prova un omine che vede del suo passato. E scommento un albero che nelle segan s'arraichinas. Questa è una malattia mala. Questo è l'inferno nostro in questa terra. Condannato a non sconosco il brusso. Ma un momento che sei da fare prena e vantamas. Gente che non fa edda, gente che brangede.

0: Apago o véu desses sentidos. Veo, não apo mai branco adenante nenhum. Custa sabre uma volta. E luvato adenante de bois áteros.
1: Ma può comprendi su Montiferro, tocca la castiai sartiendi isla canassuasa. Sa Sardigna ogni anno combatti di contra una media de 2500 focos. È un male storico, un rito de sanguini e de ginigio, che si ripete di ogni estate, sicché di dinai e distruendo su benitori. Può agattai su un momento brusleggio, de gusto sciacco, de peso lo rai a Goa, a su 28 de Triulasa de su 1983, quando su sarto entra de tempio, Mortigiadas e Agius, e precisamente su Montigeddo de Curraggia, ingunisi ispampas de fogo e anta disastrao 18.000 ettaros de territorio.

0: cercando di studiare il suo fuoco, e andava per giù stasera 9 persone. E a tras 15, che andava a trasferirsi. Manco oi, scegliò sbagli come è nato sul fuoco. Pare che s'origine sia dolosa, manca questa giustizia non la arresta nessuno. È sicuro. Su calore de sa di e su vento che sulla iada e andò giù da un mega sul fuoco, ma si spainai. Pago disappustisi, su poeta Ignazio De Lugo gli ha scritto una poesia che a dolo un manno pare scritta oi. Accò su voga lutto, accò s'arvore rutto, s'adrà e mezzo truncata, s'avvia dalla brugiada. Benedetta ogni banda, dai osa, dai sa costera, benedetta sa lighera, dai nuoro e dai ristanesi, a questo luogo brugiato, benedetta dai ogni dinato, dai locutora e barbagia, si giocane a pilo un sugoro. Benzana provor senz'oro, sul zigante se dai sta montagna, che su dole custadie, non bada chi è, lunata da chi è. Venite con ogios de pedra, a questa terra è gaddura, che l'ha falato disaura, con tutto questa dura, che ha fatto su mondo a chi gina. Ai noche, donni uno zente del suo mondo civile, provi anger in donna cuile e prodiare s'assassino. Semmo su terra de Caino, solutto che ammo sconnotto, non l'ammo dimenticato dotto, cassodio è sto traino che dura notte e die. Se a mie mi tocca da oe, crasa ti tocca da tie. Ai noghe, sa gente dal suo luogo più lontano, che non pote ben eroe, basto che enza manzano, dai a facco e dai atteso, tutto con suo tempieso, che è pianghendi a bocca e manna, femmina sdai ogni gianna, pesadelo questo attitto, casino pianghimo snoese, chi bada a ponere a ficco, a sa mano e s'assassino, li vale colpo e strale. Colpo estrale li valede. Commenta un bozzino. Affora, so che non giuga in coro, che hanno sperdito su nostro, pari un sissoro. Bello su fuoco, istinchi dende, e sa viera in sa notte steddata, bella sa luna baidende, dai sa snue sacciarada. Più bella è sa bavrisca che vala da una fontana, inghiviata commento una dama da ogni spresi e fiorese in una valla zuliana. Ma questo fuoco è sa morte di ogni raighina, di ogni arvore e giardino piantato in calisi si accorte. Sardigna, bestia di allutto, chi già ne tene ragione. Su coro d'oe sta afflitto e con esso su sentito. Sardegna, terra stimata, pianghe s'ombra che su sole vaghia da in sa terra tribagliata dai secolo sconsuore. Lasciami piangere a rioso, lasciami piangere a marese, sosogioso sono sosmioso, sas lacrimas son de sos fradese, che han vido sa terra a lutta e sa gente assassinata. Ai noghe dotto, a cantare s'acconnoscio, pro d'ogni arvore moscio, pro d'ogni vita troncata. Le indagini della procura di Aristanesi hanno attaccato una belirare. Savraria, che gusta di ha posto fuoco su Monteferro, si è stallutta casualmente. È stato un incidente. Una macchina parcheggiata in Zarruga provinciale ha piegato fuoco entre Bonarcado e Santo Lussurzo. Un fuoco piticco, in un primo tempo su Istudao, ma uno ben solido, 70 km su orario su, e temperatura sa prusata sa de 40 gradi su, tanti l'orrà a lui. E se sta lotto sa di infatto, è fatto questo fuoco, tanti vorrei essere un mostro. E questa è una prova de canto sul territorio nostro sia forreo e sia fragile. Quando una borta ci diventa sartoso, curauso e limpioso, o c'è sta abbandono. E con due denti lassao, e forreo e si benzina, perfetta fosse in ferro.
1: Se ho tanto tempo sino che tribaglianne, e a io sul logo bruciato commente gommo, veramente a me mi fa che male. Quando sia sa salure se bruciata sa, penso solo a quanto fu bello tutto questo luogo. Che a me mi aggrada troppo, de ho apposito tante cose sino che questo scollega al mio so, e quindi come a dire così questo luogo bruciato mi va che veramente mi va che troppo male. Non che risulto a quasi due dieschi, non che risulto manco a tribagliare, a zappare sa motosega e a segare questa salvore, se poi te scommetti che mi sia una nanne non basta su fuoco come in istue puro a mi che segare, e quindi a me mi fa che troppo male, a volte sto veramente male.
0: Ci vedrà una persona in Cuglieri che non tenere a bisogno di vuedo dopo contare la storia di Sabidda e fiera sollasto millenario di Sanancamanna. Fiat alto 16 metri, largo 10 metri, e fia passato un secolo, dessa dominazione bizantina, a sa guerra mondiale, e avarrandi sempre in gunisi, fermo, guardiano immobili di tutto Sabbadde. Su 24 di Triulasa, e su 2021, su mostro, si ci dà papao. Fotografia da tirare da su mangiano appostisi e andava a suggerire sul mondo. Non ci viene per sfolla. Scette una duva sboriara che bruciara desutta. Come in una terra senza anima. Come la gente dei Cuglieri, codano fiera scette una matta che moriera. Fiera s'avveni te disi di allergia, de spassi l'arasa, de sprangioso e de smerisi passaus a zutta de sombra sua. Sa capo da una storia.
2: Perdonalo natura, che non t'ha mai difeso. Ti ha mai lasciata sola. Tutta questa bellezza veldida è finza su un peccato nostro. Este è un peccato nostro. Te ne viedate di noi, ti ami spelditu. Non si addura solo in suo coro e in sua memoria. Abbaido in giro e non vedo sino dolore e abbandono. Domando perdono per questo, ti imploro. Abbrazzanos ancora con sauge tua natura. Sauge de salfozzas, sauge de su vento, sa muvida de so spasso il nostro per i so scaminos. E noi ami scaminato gozando de a tia. Deul de las plantas, tene viedade de nois. Deul de las plantas, perdonanos. A mi scommetti de unu peccato umano. Unu peccato umano che sa ausenzia nostra non risulta ad alcanzare. Perdonanos po tutto su chiamis abbandonato, fugliato, po sumo coro chiamis quadro su te salfozzas. Perdono. Lisco che tenes uno disegno che vi fa che parte finza al suo dolore nostro, e non vi risultiamo a non liberare di questo dolore. L'intendo in suo coro. Sono un'anima malaida, anima malaida al semus, dannata senza terra, dannata al da su fuoco. E no che sta durata solo l'ombra dei suoi fumisi. E sta durata solo l'ombra mala dei suoi fumi.
0: Ma in sintesi, che l'ombra del suo fuoco fiata ancora tuppende su Monteferro, gente in meda se muove. Non si sta arrendi a suo fuoco. Volontario, a cambio, antibillao sa matta, può non permetti a sa vampa di torre a bruciare. E in sintesi, i botanici sono Ante cominciare a curare su che parraiera de sa matta millenaria. In su mese de capodanno de su 2021, de questo disastro è nascio sa sozio Monteferro, che se sti impinnavo d'orrai a fai cresci mattasa. Poi ne sta isolasto su a brugiauso. E attento cura de su zitto de sa lancamanna. Poi mesi se, de sa lancamanna e stava a rascetti sa carena niedda. Appustisi, in verano, e staccatessio, cosso che nessuno poteva pensare, a zutta del suo crogiolo de gravone, sa vita, ad accattare sa luce, del suo tronco, ande cominciava a crescere, sgesci geddus, birdis e pitticheddus. Era un segnale che il suo patriarca millenario, che la bruciava dise e dise, che la rinesce a tornare a respirare, zando su, finse su Monteferro dove ti affai. Oi, Salanca Manna è stato un simbolo verio. Savarti per Usmanna di su tronco su e perdia, ma i scambasa e sfolla snosa funti sabroa de si spera, per un territorio che vuole tornare a nascere.

Is Bocis e Chies Intendio funti de Giuseppe Falchi, all'omingiau Bosco, e de Giovanni Secchi. Da se ospigaras de su documentario Sombre su Vogo, de su regista Enrico Pau, e produzio de sa socio culturali Arveschida, su Universidade de Casteddu, e SISRE, Istituto Etnografico de sa Sardigna. Sindibolesi Scili de Bruso, in sa descrizione del suo podcast, ci fonti rotti a capiusu a su materiale che uso imperau oi.

0: Hai ascoltato Umbras de Sardegna, un programma prodotto dalla Associazione Culturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è di Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa voce è di Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo dessa regione Sardegna, imprentas 2025-2026, lei regionali 22 del 2018, articolo 22.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Non sto guardando io!
5: Stiamo arrivando! Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi!
7: Siamo con Willy!
8: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
9: Che fai? Rispondi tu!
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
11: Oh, ragazzi, guardate questo video!
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
16: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: if I still bleed.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18:33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NETS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick e Manchester. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. In mezzo, ritorno da titolare di Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabéu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
1: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
0: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani sempre per le italiane al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito. Sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico, celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il 40enne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18esima edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey, this is Martin Jensen and this is my new track Harry Styles.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice. Ogni giorno.

0: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Questa è Unica Radio.

come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Unica News, spazio all'informazione.
4: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
5: Monumenti aperti. Il 10 e 11 ottobre torna in Sardegna l'appuntamento con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'isola. Per un intero fine settimana sarà possibile scoprire monumenti, siti archeologici, chiese e luoghi della memoria grazie alle visite e alle iniziative organizzate ad Arzachena, Chiaramonti, Mogoro, Ozieri, Quartu Sant'Elena, Segariu, Siddi e Tortolì.
4: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
6: Festival Saruga. A metà ottobre il quartiere storico di Stampace, a Cagliari, si trasforma in un grande palcoscenico all'aperto per il Festival Saruga, rassegna internazionale dedicata all'arte di strada e al circo contemporaneo. Decine di spettacoli gratuiti animano le vie e le piazze del quartiere, tra acrobazie, performance, teatro e musica.
4: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
7: Musica dal vivo tra jazz e concerti, a lume di candela. I primi giorni di ottobre, la Sardegna ospita gli appuntamenti jazz del pianista britannico Sultan Stevenson, atteso tra Sassari e Cagliari. Il 24 ottobre, invece, il Teatro d'Olio di Cagliari accoglierà un nuovo concerto della rassegna Candlelight. Un quartetto d'archi proporrà musiche di Coldplay e Imagine Dragons in un'atmosfera illuminata dalle candele. Un calendario che attraversa linguaggi diversi, dal jazz contemporaneo alla rilettura in chiave classica dei grandi successi della musica pop.
4: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome, ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuto di qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
6: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
15: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
19: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
15: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
20: Continuo a pensare a quella storia.
21: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
22: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
23: Samara è tornata.
24: The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
26: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
27: Unica Radio.
26: App.
28: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
29: Taking my baby to school, then I pray for. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift. I'm in the groove. A celebrity, do not

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Well, guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti attori e registi che hanno lavorato in Sardegna per raccontarci un po' quello che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau,
2: Luca Lobina
1: e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi Emiliana Gimelli.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Benvenuta.
2: Ciao Emiliana. Ciao. Oggi a Cagliari siamo venuti tutti e tre per sfuggire al caldo della città e rifugiarci da Unica Radio che ha
1: con l'aria condizionata a zero.
2: Aria.
1: Ci mettiamo la sciarpetta.
2: No, scherzi a parte, ci fa piacere incontrarti. So che non è stato facile riuscire a trovare il momento giusto per questo incontro e quindi siamo molto contenti di averti qui.
3: Anche io sono molto contenta di esserci.
2: Emiliana, raccontaci allora, io sarei partita con una domanda lampo tipo perché vivi a Roma, però partiamo dall'inizio, raccontaci cosa hai fatto per iniziare la tua carriera di attrice, coach e via dicendo tutto il resto che...
3: Io ho iniziato, cioè ero molto piccola, quindi avevo 8 anni, con un'esperienza tramite la scuola, sono quelle cose un po' americane che però a volte accadono anche da noi. E poi da lì sono capitate varie cose finché non ho iniziato a studiare un po' più seriamente. Ho iniziato alla Croama, quindi al teatro Croama, teatro stabile di innovazione. E ho fatto proprio gli anni, diciamo, accademici della scuola civica d'arte drammatica. Poi ho iniziato a studiare e lavorare con il Teatro di Sardegna, quindi con Lia Careddo, Cesare Saliu, un anno in particolare dove avevano organizzato proprio un anno di formazione per giovani attori sardi. Era stata un'esperienza meravigliosa, cioè abbiamo potuto studiare con Paolo Puppa, Maria Consagra, i grandi del teatro, quindi è stata una bellissima esperienza. E poi però piano piano ho iniziato in parte a lavorare a teatro appunto con la Croama da professionista, quindi da attrice, e poi ho iniziato un po' a spostarmi, quindi ho avuto delle esperienze anche all'estero, tra cui gli Stati Uniti.
2: Cosa facevi negli Stati Uniti?
3: Negli Stati Uniti ho avuto delle esperienze sia come attrice che come cantante. È stata una bella esperienza.
2: Cantante so che è stata una bella esperienza. Cosa hai fatto? Raccontacelo, mi sembra interessante.
3: Ho avuto, diciamo, la fortuna di collaborare con Norda Michael Walden, che è stato un grande produttore americano. Non è uscito niente, cioè alla fine non abbiamo prodotto per il pubblico, per il grande pubblico, però abbiamo lavorato comunque in studio e abbiamo
1: l'esperienza è quella che conta,
3: fatto insomma, delle cose molto belle. Poi è stata mia la scelta di tornare, di non proseguire, però insomma gli Stati Uniti hanno sempre un grande fascino e c'è molto lavoro, molta possibilità di fare tante cose. E poi sempre a San Francisco avevo incominciato un percorso alle City Theater, che è un grande teatro di prosa degli Stati Uniti. Avevo fatto il provino, mi avevano preso. Poi sempre, diciamo, le cose finiscono quando decidi di spostarti.
2: C'è qualcosa so.
1: Questo che età?
2: C'è
1: che
2: qualcosa
1: età
2: so.
3: Esatto, brava.
1: A che età eri in America?
3: 23-24 anni, quegli anni là.
1: Giovanissima. Ma i tuoi genitori ti hanno supportato in questa tua passione, o comunque questo tuo sogno di lavorare nel mondo dell'arte?
3: Diciamo che hanno fatto una via di mezzo, cioè non mi hanno ufficialmente ostacolato. Però cioè, il supporto è una cosa molto particolare, molto precisa, cioè dare anche degli strumenti ai propri figli oppure spingerli un pochino a dire ci sono io se hai bisogno, ecco, quello magari no, però il discorso era se tu ci credi e vuoi impegnarti in questa cosa, cioè
1: Noi non ti fermiamo.
3: Ti
1: facciamo fare la tua esperienza.
2: Che
1: sì. Perché molti non credono che sia un lavoro questo, pensano che sia un po' un gioco. La prendono magari in maniera un po' più leggera.
3: È un gioco perché è vero, cioè se si perde la dimensione del gioco, nell'arte non si fa più non si fa più arte. Quindi è un gioco, infatti non per, non, in inglese si dice play. To play, no? Però è un gioco che quando diventa professione, come tutte le professioni, cioè se non l'affronti da professionista non lavori più, non puoi, non è una cosa semplice, è molto complessa, come tutti i mestieri.
1: Esatto, deve essere un gioco ma non un cazzeggio.
2: Certo, no, ma soprattutto credo che i genitori abbiano qualche, come dire, perplessità su questo lavoro, perché pensano non sia giustamente retribuito, non che vadano lontanissimo da questo, e quindi sono preoccupati del fatto che questa professione poi non darà indipendenza, non permetterà le cose cui vogliono i genitori, cioè fare la famiglia, eccetera. Hanno ragione,
3: nel senso
2: che pochi riescono veramente ad avere l'indipendenza che gli permette di fare esattamente quello che vogliono.
3: In Italia è molto difficile perché non c'è un'industria. Non c'è un sostegno, come senza andare negli Stati Uniti, Francia, Spagna, Inghilterra, no? Dei sistemi che tutelano i professionisti dell'arte. In Italia siamo molto indietro, quindi un genitore giustamente dice stai attento, cioè non è che poi muori di fame, è vero.
2: Ma infatti qui abbiamo notato che quasi tutti, tranne pochissimi,
1: devi avere il piano B.
2: Hanno il piano
3: B. Sì, ma devi, questo però è normale, cioè, in Italia
1: qualcuno comunque che ti dia un po'
3: in Italia stabilità. È normale, cioè è normale avere o un'altra professione o comunque fare più cose all'interno dell'arte, perché non c'è, manca proprio il sostegno economico anche dello Stato. Cioè in Francia intanto tutti hanno agenzie, perché ce ne sono tantissime, sono organizzate in questo modo, e poi dopo un tot, diciamo, di lavoro è come una sorta di disoccupazione, cioè hai lo stipendio comunque quando anche certo. non sei impegnato in una tournée o sul set, è diverso.
1: E quindi dicevo

0: Ma Ancient Warriors, ed è un film internazionale che però hanno girato qui. Ero piccolino, avevo 18 anni. Poi il primo ruolo è venuto con Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, che è stata un'esperienza meravigliosa. Film che ha vinto a Venezia, Davide
1: Davide Donatello.
0: Donatello. Quindi, quella è stata un'esperienza molto importante anche perché abbiamo girato tanto, cioè tanto, tanto, tipo un mese, insomma. Quindi, bellissimo.
2: Il tuo
1: Però
2: ruolo che cosa era? Così, giusto per curiosità, per sapere un po' il personaggio
0: io
2: che
0: mi chiamavo
2: interpretavi.
0: Giovanna ed ero la migliore amica della sposa nell'episodio del matrimonio che era ambientato in autunno.
1: Ecco, c'erano le quattro stagioni,
0: Sì,
1: quindi tu eri nell'autunno.
0: insieme alla grandissima Yaela Becassis, che è un'attrice stupenda. E questa è stata l'opera prima poi di Salvatore Mereu, che saluto tantissimo, gli voglio molto bene. È un vero artista, una
1: Sì.
0: persona stupenda.
1: Io ero a Locarno e ho visto il suo ultimo film, Alberi vaganti, 3 ore, molto molto molto bello, un film molto impegnato e impegnativo che richiede un'attenzione, però c'è tutto Salvatore Mereu, è
0: Che bello.
1: riuscito, sì, a mettere in questo film veramente tutta la sua arte.
2: E di cosa
1: Mi è
2: parla?
1: piaciuto
2: Dici un
1: molto.
2: pochetto, un piccolo
1: Diciamo che
2: riassuntino.
1: ha i connotati come struttura della fiaba, cioè nel senso che ci sono tutti gli eccessi, cioè il padre cattivo è veramente cattivo, il figlio buono è veramente buono. Ci sono 3 famiglie, c'è la famiglia del notabile che è veramente cattivo, c'è la famiglia dell'illuminato notaio del paese che invece è una persona disponibile e infine c'è il, tra virgolette, reietto della società, che però non è un reietto, cioè lui nella natura vive in mezzo agli alberi, agli animali, ha un figlio. Non vi dico altro perché vale la pena di vederlo.
2: Certo.
1: Queste 3 storie si incrociano e gli eccessi di ognuno creano naturalmente dei problemi. La storia, poi c'è una Sardegna meravigliosa, fotografata in maniera fantastica da Francesco Piras. No,
0: Un
1: insomma,
0: altro
1: mi è
0: grandissimo.
1: piaciuto.
0: Che bello.
1: Uscirà, credo, non sapevo ancora in quante sale, ma credo che a ottobre
2: Bene,
1: finirà qui.
2: bene, bene, bene. Allora,
1: Bellissimo.
2: tornando a noi invece, come mai questa scelta poi di restare a Roma? Offre più opportunità della Sardegna oppure, insomma, sono successe tante cose, alla fine si è rimasta là per questo?
0: Allora, ovviamente già l'Italia, appunto, abbiamo detto, è messa un po' maluccio rispetto all'Europa. All'interno dell'Italia, Roma, per quanto riguarda soprattutto il cinema, resta ancora al primo posto, nel senso tutta l'organizzazione, agenzie, casting, è tutto a Roma, quindi questo è innegabile, non possiamo fare finta che non sia
1: Insomma, se
0: così.
1: vuoi lavorare devi andare lì o comunque essere conosciuta almeno lì.
0: Allora, no, questo io non lo penso. Tra l'altro, è una cosa che, cioè, è un tema molto delicato. No, io non penso questo, però, a parte che nel frattempo sono giovane, ma non giovanissima. Sono passati anni ed è cambiata un po' la situazione. Quando io sono arrivata a Roma, ancora non avevamo un cinema, cioè nel cinema italiano. I sardi non erano ancora rappresentati, non avevamo una Geppi Cucciari o
1: Beh,
0: altre
1: non avevamo
0: cose.
1: registi anche abbastanza importanti, anzi
0: Sì,
1: importantissimi come
0: però,
1: Mereu, appena
0: esatto,
1: citato,
0: Giovanni Columbo,
1: Columbo,
0: che
1: certo.
0: saluto anche lui, gli voglio molto bene, però parlo proprio dell'attore, stiamo non più parlando dell'aspetto del performer, dell'attore, di attrice. Non c'erano ancora, cioè l'attrice sarda che parla con l'accento di casa sua, quindi di Cagliari, sardo, non era rappresentata ancora, come per esempio è successo con la fiction che Dio ci aiuti e Simonetta Columbo è stata una delle prime a parlare con l'accento cagliaritano in un ruolo da protagonista in una fiction in prima serata. Non c'era ancora. C'era un po' questa sensazione di muro. Noi siamo in Italia, ma i sardi,
1: Certo,
0: cioè.
1: dovevano parlare tutti con l'accento romano.
0: Sì, e quindi
2: Sì, purtroppo
0: perdere
2: non
0: un
2: era
0: po'.
2: apprezzato, insomma, non
0: Perdere un po'
2: piaceva.
0: di.
2: Certo.
0: di identità, perché la dizione è fondamentale, ma dipende anche per cosa. Cioè, se invece sono in una fiction o in un film dove c'è quello che parla in siciliano.

0: quello con la cadenza napoletana, quello romano, non vedo perché non ci possa essere il sardo.
1: No, no, è perfettamente, sono perfettamente d'accordo.
0: Che non c'entra niente con l'avere una saper anche una dizione corretta che riguarda tutti, romani, napoletani, certo, milanesi, sardi. Allora, sono cambiate un po' le cose e poi anche qua si è smosso un po' di più la questione del lavoro. Però comunque sia, poi nel mio caso specifico, io ovviamente parlo di me, non posso parlare per gli altri, è una questione di carattere, cioè io, a me piace, ho bisogno della grande metropoli, una questione di umore, di personalità, a me piace stare in città molto grandi. Sto stretta qua, adoro la Sardegna, mi piace moltissimo Cagliari, io sono di Nuoro, quindi adoro Nuoro, quando metto piede piango però poi ho necessità di, cioè quella malinconia dell'isola la sento molto e ho bisogno di stare in una grande città dove scendo di casa e incontro un sacco di gente di tutti i colori, tutte le religioni, tutte le lingue.
2: Insomma, ma penso il caos, lo smog, ti piace.
1: Beh,
2: però
1: comunque
2: ogni tanto tornare in Sardegna.
0: Mi piace l'apertura, l'apertura mentale, cioè vedere diversità fa molto bene, certo. Abitua proprio il cuore, abitua la mente al mondo e a volte nel centri più piccoli questa cosa per ovvi motivi si perde, quindi quella è più una cosa proprio mia di personalità oltre che lavorativa. Invece io penso che se uno vuole emergere, ci crede, può stare quasi ovunque. Poi certo, spostarsi, come dicevi tu, farsi conoscere, però poi la base la può tenere tranquillamente anche qua. Certo.
1: Senti, ti ho chiesto il primo film, l'ultimo film, qual è stato?
0: Allora, l'ultimo film è stato una bella esperienza con la regia di Maria Jiménez Cavallo, Anime galleggianti, questo titolo mi è piaciuto molto, poi vederlo mi è piaciuta molto la sua anima, la sua creatività. Questo è stato l'ultimo.
2: E qual è stato il tuo personaggio in questo film?
0: Questo film io interpretavo, siccome è basato sulle Metamorfosi di Ovidio, cioè è una rielaborazione ambientata in Sardegna, quindi dove i personaggi
1: mitologico quasi.
0: Sì. Dove quindi i personaggi della mitologia si incontrano con i personaggi della nostra storia sarda, come la Filonzana che viene associata appunto alla morte, quella che ti dà la morte, e poi c'erano ovviamente le tre parche. Io ero
1: una delle parche.
0: Ero la parca. Ma, sì.
1: Bel ruolo pesante.
0: Però ero la Chesis, che è più simpatica.
1: Era quella più, diciamo, più conciliante.
0: Esatto. E poi ho, insomma, è stato bello perché ho potuto cantare dentro una Domus de Janus, che è bellissimo. Cioè, non ero mai entrata dentro una Domus de Janus.
1: Io ho sentito dentro una Domus de Janus il suono del tamburo. Sono rimasta di una musicista che stava provando casualmente. Esatto. Cioè, una cosa indimenticabile, veramente. Una sonorità lì dentro che nessun teatro, neanche con i più moderni ritrovati della tecnica, riesce a rendere quelle vibrazioni.
0: Incredibile. Infatti, io avevo cantato in realtà così per non era previsto. Invece poi no, aspetta, registriamola, perché no, quello è stato proprio, cioè è stato usato in montaggio come mio momento più importante, è quello nel film, quindi bella, sono contenta.
2: Che personaggi prediligi interpretare?
0: Cioè, devo dire che io amo molto l'umanità, quindi a me piace tutto, cioè non è una risposta paracula come soldi. È proprio, cioè, poi ecco, magari per la mia indole, insomma, sono passionale, non sono tranquillina, mi piace sicuramente interpretare persone che hanno una tempra importante, però no, veramente mi piacerebbe tutto, non, se una cosa è ben scritta o fatta col cuore, io penso che come tutti gli esseri umani sono molto interessanti, tutti, cioè non penso che ci sia un essere umano che non è interessante. è impossibile. E stessa cosa sono i personaggi. Se è scritto bene, cioè con realismo, penso che sia sempre un viaggio, una sfida incredibile per gli attori, per me.
1: Ma tu con i tuoi corsi, con le tue discipline, eccetera, quando hai un personaggio lavori anche sulla base di questa tua scuola, no, questa tua scuola, queste scuole che tu segui e che utilizzi per i tuoi corsi. Quando hai un personaggio nuovo, entri, sì.
0: E cioè se utilizzo la tecnica che... Sì, ovviamente ormai io ho iniziato dopo tutte le varie scuole accademiche, quindi metodi tra virgolette tradizionali, anche se poi ogni insegnante ti dà il suo e anche lì si esce dalle etichette. Poi ero già un po' più grande e ho iniziato appunto questo percorso col metodo Strasberg, Stanislavski, varie tecniche, Meisner, bioenergetica. Diciamo che io faccio un mix di tutto, però i pilastri della tecnica, certo, fondamentali, che sono proprio il corpo, il rilassamento.
2: Volevo chiedere questo, adesso io faccio finta di non sapere nulla, ok?
1: Beh, sei uno dei più assidui frequentatori dei tuoi corsi.
2: Sì, assolutamente. Perché ne esci fuori che sei un'altra persona.
0: Siete molto attori anche voi due.
2: Io la prima volta che l'ho fatto ho detto ma questi sono matti, questi sono proprio matti. Ne sono uscito da lì che sono rimasto innamorato e poi chiaramente è un corso tira l'altro perché è una roba pazzesca quello che succede lì dentro. Quindi facendo finta di non sapere nulla, brevemente, ci sono rimasti pochissimi minuti a disposizione, brevemente dici un po' che cosa è follia sotto controllo, che cosa succede, a cosa serve, un po' come si sviluppa.
0: Allora è una palestra per artisti, nel mio caso non sono solo attori o registi ma anche cantanti d'opera lirica, musicisti sia classici che moderni e autori, anche danzatori, quindi è un ventaglio più ampio. È una palestra dove si può allenare la creatività, quindi come faccio nei momenti buchi dal lavoro, oppure quando perdo un po' il focus, o quando devo scrivere e non mi vengono bene le idee. Ecco, nasce per questo, per avere uno spazio dove il lavoro è individuale, anche se siamo in un piccolo gruppo, ognuno arriva con col suo percorso, e si utilizzano delle tecniche che usano molto il corpo, nel senso noi siamo degli strumenti complessi, anche un musicista deve creare un nuovo suono col suo strumento, ma se non utilizza a 360 gradi tutto il corpo, è solo per esempio le mani, un violinista usa solo le mani, no? Deve usare anche il bacino, i piedi, l'appoggio, nel canto è molto evidente perché il diaframma si appoggia, e attraverso questi esercizi si riesce a tirar fuori un suono che corrisponde veramente a quello che vuoi dire. Stessa cosa con le parole e stessa cosa riguarda tutto. Ovviamente questo nell'insieme alla fine ti fa scoprire delle parti di te e poterle poi canalizzare ed esprimerle al pubblico, è bellissimo.
2: È un'esperienza che va vissuta, ok? Te lo dico, fallo, perché è un'esperienza...
0: Ti aspetto?
1: Sì, adesso a questo punto come faccio?
2: Assolutamente sì.
1: Tutto quello che fa Luca.
2: Ormai ti seguo dappertutto.
0: Ti aspettiamo.
1: Grazie.
2: Allora, ti devo chiedere l'ultimissima cosa, progetti futuri, se ne possono parlare, se ci puoi anticipare qualcosina in 10 secondi.
0: Un po' di cose, diciamo, sia nell'ambito musicale che... teatro.
2: Roma, Cagliari?
0: Tutte e due.
2: Ah,
0: Cagliari, io cerco quindi, di tenere. Cagliari. Io ci credo molto nella nostra Sardegna, nel creare lavoro qua. Quindi ci spero
1: questa
0: tanto.
1: Questa trasmissione nasce anche perché vogliamo appunto, come dire, stimolare, farci sentire, ricordare che esiste un mondo del cinema, del teatro, dell'arte in generale in Sardegna che non può essere dimenticata, prima di tutto da noi. E poi
0: sì, assolutamente. Sono qui per questo, cioè io ho tanti sacrifici, tra cui due figli piccoli, viaggi con i neonati, babysitter in loco, quindi anche il lavoro... per le babysitter, per poter dare la possibilità alle persone che sono qua di non dover per forza andare almeno a studiare fuori, cioè la formazione che abbiamo qua, almeno io vedo, lo posso toccare con mano, non è assolutamente, non ha niente da invidiare a quello che si può studiare a San Francisco, a Roma o da nessun'altra parte. Quindi su questo ci credo tanto, e abbiamo poi delle anime meravigliose, degli artisti incredibili.
2: Sono d'accordo, assolutamente.
0: Incredibili, con una sensibilità e una capacità di... Con, veramente, non è, io ho lavorato con tante, per tanti artisti sparpagliati un po' ovunque. I sardi hanno una sensibilità e una capacità, ancora un legame con la natura, con i sensi, che è raro. È molto raro, quindi teniamocelo stretto e cerchiamo di farlo vedere a tutti. Sì.
2: Grazie Amy per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, Emiliana. Tanto.
2: Ci sentiamo e ci vediamo come sempre su www.unicaradio.it e su unicaradio.it/tv per invece vedere la puntata. Grazie, ciao.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi e pensiamo

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.